FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM Senuresensia Pontuhat MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai. FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo Sabura Seraita si Timor Lorosai.

0: da Horosi fatte sedi. Tanto di tempo buca fini nel giorno a local, se vede, o mi ha lavato dopo di uscire in area local. A tenere che la vele è a loro che le mora smai da tine fatto. E poi, i da ma tenke cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che esse sempre attacca. Ne abbiamo avuto il vero, a cea tu usa un muro pare, un maestro, poco usa un muro naturale, se non è una prima. La vita buona, la vita buona, quando la usa nel chimico, in quella ora ho avuto in una ruana stessa, e tutto in seconda una camera di buras, e chi mi se ne tamo va a vedere, va a vedere mata se rita che in fatto, no, mi ha dole, a fetta che vada, saudi, va a combattere, non usa, va a chimico se ne.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: Ciao noi.
1: Ciao Nelia.
2: Amigos Tarona Radio Rakambia.
0: FM 99.4 MHz.
1: Hak tuir lialo saburas raita si timor lorosai.

Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

Davvero sì, infatti se quando ritengo buca fini nella giornata locale, se vede, o mi lavoro dopo di si tenere locale. Altrimenti la vela è allora che le mora mai da tenere fatto. E depois, i danno anche cura più nel tempo. Se è la cura più nel tempo, ma che esce sempre l'attacco. Non è una cosa di vedere, a certo usare un modo pare, come va a essere,

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FME seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar se lori tabot sira, ba visualize sound, konaba patin se guru iha kalang idane. Ho di ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai muji ke furak ida, ho di ha maluk ita iha kalang idane.

0: Hi, how Noi?
1: How Nelia?
2: Ami gosta Rona Radio Rakambia.
0: FM 99.4 MHz.
1: Hak tuye lia lo saburas raita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.